Celebramus missam de memoria immaculati cordis Beate Maria Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et prece eucaristica prima.

Gesù Cristo, figlio dei vivi, risulta di Padre, scoperante Spirito Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me, per auxa sacrosanctum corpus et sangue.